0: FM Globo. Algo más que escuchar radio. 102.7.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?